le dimensioni serie, di dimensioni serie, sono super simili, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci sono niente, non ci